vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia.